0: Ring and Levin.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 7:04. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di martedì 13 ottobre. Apriamo con la pista forestale di Bronte, il PD interroga la giunta Schifani dicendo vogliamo chiarezza sugli appalti. L'atto arriva dopo il caso portato alla luce da un noto quotidiano siciliano della manifestazione di interesse per affidare i lavori di manutenzione che esclude dai giochi le imprese medio-piccole. Perco degli iblei, Auteri di Fide mette in mora il Ministero dell'Ambiente, servono rispetto, trasparenza e risposte concrete. Il deputato regionale Carlo Auteri ha formalmente diffidato e messo in mora il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo un immediato approfondimento tecnico-istituzionale sull'iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei e interventi prioritari per affrontare le emergenze ambientali che interessano il territorio. Lo stesso Auteri ha stigmatizzato: non siamo di fronte a opinioni, ci sono problemi evidenti alla depurazione. L'ombra di una discarica nei pressi di Cavagrande. Federparchi incalza la regione, il vostro silenzio ci preoccupa, dicono. Dubbi sul piano ambientale, amministrativo e naturalistico, l'appello di Marco Mastriani di Federparchi Sicilia. Secondo i piani della regione, la discarica a cui si fa riferimento dovrebbe sorgere nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, a due passi dalla riserva naturale orientata di Cavagrande e nei pressi di due siti Natura 2000. Protesta contro il caro carburante. In scena gli agricoltori che bloccano i cancelli della raffineria Sonatrach. Trattori schierati davanti ai cancelli, manifestanti in strada e un presidio che si è allargato con il passare delle ore. Una manifestazione che è iniziata, che è montata sempre più in alto. Una protesta degli agricoltori davanti alla raffineria di Augusta, dove è in corso una mobilitazione non stop contro il caro carburante. E adesso cambiamo decisamente argomento. In viaggio con 23 kg di cocaina, arrestato corriere della droga a Villabate. Un uomo è stato bloccato per un controllo dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto alcuni vani segreti nella sua auto. Tra le portiere e il portellone posteriore c'erano 21 involucri contenenti la sostanza stupefacente. A Capaci, allarme e bomba in un distributore di benzina. Intervengono gli artificieri. Nella cittadina di Capaci, in provincia di Palermo, un involucro sospetto è stato trovato in una pianta nei pressi dell'impianto lungo la strada statale 113. A lanciare l'allarme è stato l'addetto al lavaggio auto. Sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per operare in sicurezza, gli artificieri hanno utilizzato un robot col quale l'involucro sospetto è stato fatto brillare. Procediamo con gli spettacoli in Sicilia. Abbiamo come primo appuntamento venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 20 al chiostro del Museo d'Arte Contemporanea Carmine di Scicli in provincia di Ragusa le canzoni dei Nomadi con Beppe Carletti e ricordi di una delle storie più longeve della musica italiana. A Scicli per una serata tra racconto e musica annunciata in formula di talk show con ingresso libero. Un altro appuntamento che voglio segnalarvi, il diavolo di Bulgakov, passa dal palcoscenico e incontra la voce di Paolo Nori. Giovedì 15 ottobre alle ore 20:30 il Teatro Orione di Palermo ospita Paolo Nori, racconta il maestro e Margherita Sympathy for Devil, appuntamento di prosa. Concludiamo con la Serie C, calcio, occupiamoci del Catania che cala un tris al team Altamura vincendo per 3-0. Sblocca il sempreverde coda al 29esimo, raddoppia Roberto Insigne al 58esimo, chiude i conti Cabianca all'81esimo. Ascoltiamo nel post partita Insigne del Catania.
4: Ci tenevamo a dare continuità al risultato e di portare a casa il risultato e per fortuna è andata nel migliore dei modi. Il gol è stato una bellissima emozione, perché comunque ho fatto un errore precedente, quindi mi dovevo per forza riscattare. Nata da una bellissima azione da parte della squadra, quindi sono molto contento.
3: Ed è tutto con il calcio per questa edizione di martedì 13 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Risentirci al prossimo appuntamento informativo. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
6: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
3: appuntamento con le previsioni meteo di oggi martedì 13 ottobre per la Sicilia, pressione non così salda. In giornata saranno infatti possibili dei rovesci localmente temporaleschi sulla provincia di Messina. Altrove invece il tempo risulterà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature massime che potranno toccare punte di 24 gradi, mari generalmente mossi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Agrigento, tempo sereno, minima 16, massima 24. Caltanissetta, sereno, minima 13, massima 21. Catania, poco nuvoloso, minima 18, massima 24. Enna, sereno, minima 11, massima 27. Messina, nubi sparse, minima 18, massima 22. Palermo, poco nuvoloso, minima 20, massima 22. Ragusa, sereno, minima 14, massima 22. Siracusa, poco nuvoloso, minima 19, massima 24. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 21, massima 23. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, martedì 13 ottobre, relative alle 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale. L'augurio è per voi tutti di una buona giornata. A risentirci, linea alla regia.
6: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.
7: Sabor Latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzi.
8: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Radio Reporter.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nella rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
0: Radio Reporter.
12: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella. E qui Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
13: Parcheggio custodito e gratuito.
14: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
15: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
16: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
17: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: 라우라 파우지네.
1: Yeah. Thank you everybody. Arrivederci.
2: 라디오 리포터, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Cari amiche e cari amici, immancabili come sempre, con Filippo Virzì in voce e l'oroscopo del giorno di oggi, martedì 13 ottobre. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, non lasciatevi prendere la mano dall'incertezza, sarebbe un errore imperdonabile. Analizzatevi, valutate le varie opportunità e riuscirete a trovare certamente la strada giusta, le forze per superare le piccole avversità. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e al Capricorno, trattenete l'impulso di esporvi finanziariamente con operazioni rischiose che non potreste reggere fino in fondo. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, questo è un momento di riflessione, di meditazione, di decisione. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, è il momento di sognare. Toro, giornata mutevole. Gemelli, siete degli stacanovisti. Cancro, parlate d'amore. Leone, nuove amicizie. Vergine, oggi cuore fa rima con amore. Bilancia, occhio alle finanze, quindi all'economia. Scorpione, questo martedì è al 50% positivo, al 50% negativo. Sagittario, martedì spartiacque della settimana, privo di colore. Capricorno, avete ragione, portate avanti le vostre istanze. Acquario, occhio alle spese. Ed infine il segno dei Pesci. Da oggi miglioramento generale. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 13 ottobre, letto da Filippo Virzì. Auguro a voi tutti una splendida giornata, un abbraccio forte e a risentirci al prossimo appuntamento.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
5: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
6: Due minuti, un libro.
7: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
8: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
10: Lei chi è?
11: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
12: Scegliete.
13: Ma lo conoscete come sembra più piccola.
14: Non me la preoccupare.
11: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
15: Chiamate mio padre, per favore.
16: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
11: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
8: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Ti te dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
18: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io.
17: Ti stai mettendo in un barguaio.
19: Sarebbe come condannare un bambino.
17: Morito di Dio. Io ci rido insieme.
20: Dio ride solo al cinema.
21: Le prevendite sono aperte.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente.
24: La storia va ancora scritta.
11: Digger al cinema. Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
8: Multisala Aurora.
25: Cosa vuol dire Nazza?
26: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
27: Gaza diventò una specie di fabbrica. Una fabbrica di obiettivi.
25: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
26: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
25: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
26: Sì.
28: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
29: Parla il comandante Mandrake.
30: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
29: Ottima idea, il personale va tenuto sul chi vive.
30: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
29: Non è un'esercitazione?
30: Il generale Jack Ripper
31: ha dato un ordine ai 34B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
32: Quest'uomo è uno psicopatico.
33: L'ordigno fine di mondo.
32: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
34: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
35: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
28: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
0: I partner di questo programma sono...
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buongustai.
1: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Radio Reporter.
6: Se ami la musica,

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio. In redazione regionale Filippo

0: Gruppo Virzì, edizione di martedì 13 ottobre. Apriamo con la politica, la Galla prenota il bis, pronto di candidarmi dichiara, un eventuale no andrebbe giustificato. Il sindaco durante l'evento Palermo Capitale a Villa Filippina aggiunge questa squadra non ha sfigurato. Caso Armao impone una riflessione, il comune non è stato coinvolto. Parco delle Madonie invaso dai daini. Chiesto lo stato di emergenza, anche il WWF invoca interventi efficaci. La popolazione si è moltiplicata provocando danni alle aziende agricole, minacciando la biodiversità. Il contenimento deve diventare una priorità. Ritorniamo a parlare del tornado che ha colpito nei giorni passati Marsale e Petrosino. Il bilancio è più grave, danni in 180 case, 32 feriti, colpite industrie, agricoltura e acquacoltura, compromessa la capacità produttiva di molte aziende, in difficoltà centinaia di operatori economici. Trasferiamoci sull'Etna, dove si registra un forte degassamento dal cratere di nord-est, tremore vulcanico in aumento. Il tremore, monitorato dall'osservatorio Etneo, ha raggiunto il limite superiore dei valori medi con epicentro a 2800 metri sul cratere Voragine. Cambiamo argomento, movida sicura a Catania, 406 persone identificate nel weekend, 62 sanzioni e 37 sequestri, controlli interforze nel centro storico su lungomare, 8 parcheggiatori abusivi fermati, 3 denunciati, nessun disordine registrato. Ancora Catania, lavoratori in nero e carenze di sicurezza, sanzionati 3 esercizi commerciali al villaggio Sant'Agata, è quanto riscontrato dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato. Sono stati anche rilevati svariati prodotti alimentari non tracciati, criticità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e molteplici irregolarità amministrative, oltre che i lavoratori in nero. Confessò omicidio, donna Messina, si è suicidato in carcere. Procura di Barcellona Pozzo di Gotto apre fascicolo e dispone autopsia. Corruzione, condannato a 6 anni l'ex presidente della Samot Lupo. Il commercialista è indagato anche in un'altra inchiesta sulla sanità con Armao e Matta. False griff di lusso e articoli per bambini contraffatti. Maxi sequestro a Mister Bianco. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno controllato il deposito di una ditta all'ingrosso di Mister Bianco, rinvenendo oltre 6.700 articoli destinati anche all'utilizzo da parte di ragazzi e bambini. Recanti i marchi contraffatti di noti brand come Disney, Marvel, Hello Kitty, Labubu, Barbie, Squid Game, McDonald's e delle griff del lusso come Miu Miu, Louis Vuitton e Dior. Chiudiamo il nostro notiziario radio regionale con gli spettacoli in Sicilia. The Teeny Musician torna in Sicilia, tappa Giarre da Gru. Il violino di The Teeny Musician, Joanna Carvalhas, suonerà nel locale giarrese che ospita la tappa etnea del nuovo passaggio in Sicilia, pochi mesi dalla partecipazione al Mezzo Festival. L'artista portoghese torna nell'isola con un tour raccolto costruito attorno a un suono che tiene insieme jazz, folk alternativo e scrittura emotiva. Procediamo con il nostro viaggio, con gli eventi e gli spettacoli in Sicilia. Vi porto dal 15 al 18 ottobre al Cinema Lux di Messina, Cinema Club dei Piccoli, con la proiezione di Andersen, L'Acciarino Magico, film d'animazione del 1946 diretto da Sven Methling. Il titolo entra nel programma della 7ª edizione del festival dedicato quest'anno al cinema delle origini e al pre-cinema, con un valore aggiunto che riguarda da vicino la città di Messina. La copia appartiene infatti alla Cineteca Comunale di Messina ed è stata restaurata da Maurilio Forestieri e Isabella Lafauci della Cineteca dello Stretto. Concludiamo con La Città di Vittoria in provincia di Ragusa. Giovedì 15 ottobre, Palestinesi sono i tuoi occhi, apre il Wunder con 2 rating. L'evento andrà in scena in 2 turni, alle ore 19 e alle ore 21, nello spazio di Santa Briganti, come rating teatrale della compagnia italo-palestinese ANCA. Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi martedì 13 ottobre. A risentirci al prossimo collegamento e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.

nostri sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di martedì 13 ottobre. Apriamo con la pista forestale di Bronte, il PD interroga la giunta Schifani dicendo vogliamo chiarezza sugli appalti. L'atto arriva dopo il caso portato alla luce da un noto quotidiano siciliano della manifestazione di interesse per affidare i lavori di manutenzione che esclude dai giochi le imprese medio-piccole. Perco degli iblei, Auteri di Fide mette in mora il Ministero dell'Ambiente, servono rispetto, trasparenza e risposte concrete. Il deputato regionale Carlo Auteri ha formalmente diffidato e messo in mora il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo un immediato approfondimento tecnico-istituzionale sull'iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei e interventi prioritari per affrontare le emergenze ambientali che interessano il territorio. Lo stesso Auteri ha stigmatizzato: non siamo di fronte a opinioni, ci sono problemi evidenti alla depurazione. L'ombra di una discarica nei pressi di Cavagrande. Federparchi incalza la regione, il vostro silenzio ci preoccupa, dicono. Dubbi sul piano ambientale, amministrativo e naturalistico, l'appello di Marco Mastriani di Federparchi Sicilia. Secondo i piani della regione, la discarica a cui si fa riferimento dovrebbe sorgere nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, a due passi dalla riserva naturale orientata di Cavagrande e nei pressi di due siti Natura 2000. Protesta contro il caro carburante. In scena gli agricoltori che bloccano i cancelli della raffineria Sonatrach. Trattori schierati davanti ai cancelli, manifestanti in strada, un presidio che si è allargato con il passare delle ore. Una manifestazione che è iniziata a Chiemontana.

0: spostata sempre più in alto. Una protesta degli agricoltori davanti alla raffineria di Augusta, dove è in corso una mobilitazione non stop contro il caro carburante. E adesso cambiamo decisamente argomento. In viaggio con 23 kg di cocaina, arrestato corriere della droga a Villabate. Un uomo è stato bloccato per un controllo dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto alcuni vani segreti nella sua auto. Tra le portiere e il portellone posteriore c'erano 21 involucri contenenti la sostanza stupefacente. A Capaci, allarme e bomba in un distributore di benzina. Intervengono gli artificieri. Nella cittadina di Capaci, in provincia di Palermo, un involucro sospetto è stato trovato in una pianta nei pressi dell'impianto lungo la strada statale 113. A lanciare l'allarme è stato l'addetto a lavaggio auto. Sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per operare in sicurezza, gli artificieri hanno utilizzato un robot col quale l'involucro e sospetto è stato fatto brillare. Procediamo con gli spettacoli in Sicilia. Abbiamo come primo appuntamento venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 20 al chiostro del Museo d'Arte Contemporanea Carmine di Scicli in provincia di Ragusa le canzoni dei Nomadi con Beppe Carletti e ricordi di una delle storie più longeve della musica italiana. A Scicli per una serata tra racconto e musica annunciata in formula di talk show con ingresso libero. Un altro appuntamento che voglio segnalarvi, il diavolo di Bulgakov passa dal palcoscenico e incontra la voce di Paolo Nori. Giovedì 15 ottobre alle ore 20:30 il Teatro Orione di Palermo ospita Paolo Nori, racconta il maestro e Margherita Sympathy for Devil, appuntamento di prosa. Concludiamo con la Serie C, calcio, occupiamoci del Catania che cala un tris al team Altamura vincendo per 3-0. Sblocca il sempreverde coda, al 29esimo raddoppia Roberto Insigne, al 58esimo chiude i conti Cabianca all'81esimo. Ascoltiamo nel post partita Insigne del Catania.
1: Ci tenevamo a dare continuità al risultato e di portare a casa il risultato e per fortuna è andata nel migliore dei modi. Il gol è stato una bellissima emozione, perché comunque ho fatto un errore precedente, quindi mi dovevo per forza riscattare. Nata da una bellissima azione da parte della squadra, quindi sono molto contento.
0: Ed è tutto con il calcio per questa edizione di martedì 13 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Risentirci al prossimo appuntamento informativo. Linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in redazione regionale Filippo Virzì, edizione di martedì 13 ottobre. Apriamo con la politica, la Galla prenota il bis, pronto a ricandidarmi dichiara, un eventuale no andrebbe giustificato. Il sindaco durante l'evento Palermo Capitale, Villa Filippina, aggiunge questa squadra non ha sfigurato. Caso Armao impone una riflessione, il comune non è stato coinvolto. Parco delle Madonie invaso dai daini. Chiesto lo stato di emergenza, anche il WWF invoca interventi efficaci. La popolazione si è moltiplicata provocando danni alle aziende agricole, minacciando la biodiversità. Il contenimento deve diventare una priorità. Ritorniamo a parlare del tornado che ha colpito nei giorni passati Marsale e Petrosino. Il bilancio è più grave, danni in 180 case, 32 feriti, colpite industrie, agricoltura e acquacoltura, compromessa la capacità produttiva di molte aziende, in difficoltà centinaia di operatori economici. Trasferiamoci sull'Etna, dove si registra un forte degassamento dal cratere di nord-est, tremore vulcanico in aumento. Il tremore, monitorato dall'osservatorio Etneo, ha raggiunto il limite superiore dei valori medi con epicentro a 2800 metri sul cratere Voragine. Cambiamo argomento, Movida sicura Catania, 406 persone identificate nel weekend, 62 sanzioni e 37 sequestri, controlli interforze nel centro storico su lungomare, 8 parcheggiatori abusivi fermati, 3 denunciati, nessun disordine registrato. Ancora Catania, lavoratori in nero e carenze di sicurezza, sanzionati 3 esercizi commerciali al villaggio Sant'Agata, è quanto riscontrato dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato. Sono stati anche rilevati svariati prodotti alimentari non tracciati, criticità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e molteplici irregolarità amministrative, oltre che i lavoratori in nero. Confessò omicidio, donna Messina si è suicidato in carcere. Procura di Barcellona Pozzo di Gotto apre fascicolo e dispone autopsia. Corruzione, condannato a 6 anni l'ex presidente della Samot Lupo, il commercialista è indagato anche in un'altra inchiesta sulla sanità.

0: Con Armao e Matta. False griff di lusso e articoli per bambini contraffatti. Maxi sequestro Mister Bianco. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno controllato il deposito di una ditta all'ingrosso di Mister Bianco, rinvenendo oltre 6.700 articoli destinati anche all'utilizzo da parte di ragazzi e bambini, recanti i marchi contraffatti di noti brand come Disney, Marvel, Hello Kitty, Labubu, Barbie, Squid Game, McDonald's e delle griff del lusso come Miu Miu, Louis Vuitton e Dior. Chiudiamo il nostro notiziario radio regionale con gli spettacoli in Sicilia. The Teeny Musician torna in Sicilia a Tappa Giarre da Gru. Il violino di The Teeny Musician, Joanna Carvallas, suonerà nel locale giarrese che ospita la tappa etnea del nuovo passaggio in Sicilia, pochi mesi dalla partecipazione al Mezzo Festival. L'artista portoghese torna nell'isola con un tour raccolto costruito attorno a un suono che tiene insieme jazz, folk alternativo e scrittura emotiva. Procediamo con il nostro viaggio, con gli eventi e gli spettacoli in Sicilia. Vi porto dal 15 al 18 ottobre al Cinema Lux di Messina, Cinema Club dei Piccoli, con la proiezione di Andersen, L'Acciarino Magico, film d'animazione del 1946 diretto da Sven Methling. Il titolo entra nel programma della settima edizione del festival dedicato quest'anno al cinema delle origini e al precinema, con un valore aggiunto che riguarda da vicino la città di Messina. La copia appartiene infatti alla Cineteca Comunale di Messina ed è stata restaurata da Maurilio Forestieri e Isabella Lafauci della Cineteca dello Stretto. Concludiamo con La Città di Vittoria in provincia di Ragusa. Giovedì 15 ottobre, Palestinesi sono i tuoi occhi, apre il Wunder con due Reading. L'evento andrà in scena in due turni, alle ore 19 e alle ore 21, nello spazio di Santa Briganti, come Reading teatrale della compagnia italo-palestinese Anca. Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi martedì 13 ottobre. A risentirci al prossimo collegamento e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 11:04. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Ben trovato.

0: tornati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro. È la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona.
1: Porter Flash. Due minuti, un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due minuti, un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Buongiorno, buongiorno. Radio Report, non ti puoi sbagliare. La musica più bella.

portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capo al debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
4: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
6: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
4: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
3: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter, Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
7: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
8: Veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando mi ricordo quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutte le tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte, e questo è interessante anche per me di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
3: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad avere incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Musica proposta da Enzo Marchesi. Radio Reporter.
2: Più l'ascolti, più ti piace.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza.

0: Convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: forte sempre con te, la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwo annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
4: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
6: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
4: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
3: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter, Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
7: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
8: Veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando mi ricordo quando siamo uscite del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio, anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
3: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad avere incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta,

0: L'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20:30, riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi, in Champions, Varese per Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Report. Oh, yeah. Se ami la musica.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Silva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We Serve, musica proposta da Enzo Marchese.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 17.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova, a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
2: Reporter Flash.
4: 2 minuti, un libro.
5: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza,

0: dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica scelta da Enzo Marchese. 1, 2, 3.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovato.

0: e da dopo il doppio KO al debutto, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
1: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
3: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
0: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: È veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi, quando mi ricordo quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio, anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte, e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
0: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Reporter Notizie.

0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: Non basta combattere, bisogna essere pronti.

0: a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanni.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

0: again.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: sono le 20 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche.

0: Tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.
4: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
5: Radio Reporter.
6: Se ami la musica.
7: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Dimmi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai. Trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite. Ed erai sangue anche per me.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
5: Scegliete.
6: Ma lo conoscete, come sembra più piccolo.
7: Non mi fa preoccupare.
4: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
8: Chiamatemi padre, per favore.
9: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Di te dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
11: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Non ti ricordavo più basso, io te.
10: Ti stai mettendo in un barguaio.
12: Sarebbe come condannare un bambino.
13: Non rido di Dio, io ci rido insieme.
4: Dio ride solo al cinema.
14: Le prevendite sono aperte.
15: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
16: Voglio sapere che succederà esattamente.
17: La storia va ancora scritta.
4: Digger, al cinema.
18: Ditemi, signor segretario, come vi sentireste se decidessimo di dividere il vostro paese in pezzi e darlo ad altri?
19: Inaudito. Creerete una patria ebraica nel nostro paese, perché non nel vostro?
20: Sentite, non sono qui come rappresentante della Commissione PIL. Sono venuto solo per consegnare un messaggio. E sono qui di mia spontanea volontà. Forse è meglio che vada.
21: Aspettate, io non capisco. Com'è possibile?
20: Non lo capisco neanch'io. E ora mi dispiace.
4: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio.
1: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni. Multisala Aurora.
22: Cosa vuol dire Nazza?
23: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
24: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
22: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
23: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
22: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
23: Sì.
4: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
25: Parla il comandante Mandrake.
26: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
25: Ottima idea. Il personale va tenuto sul chi vive.
26: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
25: Non è un'esercitazione?
27: Il generale Jack Ripper...

0: anche necessario.
1: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: I partner di questo programma sono...
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
11: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
14: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
15: Radio Reporter

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.